0: bo ne moigwa juici aja motumia no uria motumia wa mburi
1: ni gorago na murata mwega
0: doine
1: weiga sia kwanga mura serie ande mutire anareta kaimai ida sia kosia ni okaga ya ona ngia motumia waku
0: Hi five.
1: Jalika ire tuga kokuo

0: ndi korea yak nendo asio giuga ndi korea egero nyino katotirara gya dureka egero nyino katotirara gya dureka
1: negwa thoka
0: no yaga
1: ole mo toka

0: faccia curare, bebe.
1: Aveva.
0: Madre Rosine, madre o tuco, sai o tuco?
1: Aveva, nah,
0: Aja io. Kuna aja.